0: 1:24.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dighe Radio Incantato, po'?
2: Radio Incantato.
3: Rádio Encantado, madrugada fora com você.

alle 8 e le 9, no, alle 9 e 28 minuti. Cioè, buongiorno, buongiorno di questa mattina, giorno 7 belche di agosto 2026. Qua con la compagnia di Igor Lopez del programma La Voce d'Italia, Fimisdin punto. Col meglio della musica dei nostri, della nostra gente, la musica del dialetto veneto. E buongiorno a tutti quanti di casa, grazie per la compagnia, un nostro conforto e il desiderio di una buona domenica. Anche a dirvi che se volete partecipare del programma, 37 51 15 80 al telefono, e anche se volete mandare un messaggio per il numero 9 99 88 15 43. Sta buon cosita, cosita proprio, eh. Dire anche che mandiamo un saluto grande ai nostri patrocinatori, qui là da Daniel Veicolos, di Giordani e compagnia, qui là di ristorante Pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, e anche là qui là della Oral Unique, alle 9 e

alle 9:42 minuti e mezzo avanti qua col nostro programma Papa Radio Incantato 104.7 in nome di Daniel Veicolos, butti tu cara la tua auto adesso che sei una

speciale di Daniel Vicolo. Se ti ha preso il tuo auto vecchio e ti vende un'auto classe A con garantia, di buona procedenza, procedenza sicura, ora passa a Daniel Vicolo. Ti chiede un'entrata e l'istante ti paghi in 21 prestazioni per cartone. Mamma mia, e ancora certo cosa? E ti vende l'auto col tanque pieno di gasolina. Passate a Daniel Vehicles. Quanto è la banda lombarda elettronica, telefonica prima anche, guarda, il numero 09 80 25 24 57. Daniel Vehicles, là per il nostro amico Daniel, là per la Sandra, il nostro conforto, eh. Grazie. Anche là per De Mar, magari, un saluto grande, là per la donna Sueli Ines Butzen. Buongiorno. E buongiorno anche qui là di Giordani e compagnia. Perché Giordani e compagnia dice 100 anni che apostai qua incantato, 100 anni di credibilità, di buon attendimento, sempre della linea di ferraggio, di ferramenta, di materiale elettrico, idraulico, cos'è, scale, manghiere, tutta la linea di tubus galvanizzato, tutta la linea di prodotti Svonder, generatori di energia, tinta coral, prodotti Smor, e c'è tutta la linea di anche ferramenta Stanley, elettricas e a batteria con 10 pagamenti senza giuro. Tutta la linea dei prodotti per la piscina, tanto parente dell'acqua della piscina come attorno a piscina, recati in Giordani e compagnia. Il verde mattina alle 7:30 e sarà solo che alle 7 alle 7 a sera. Per meglio attendere la sua clientela e sarà neanche al mesdì le diretto. Se vuoi andare a comprare le tue ferramenta e i tuoi prodotti al mesdì, l'attendimento di Giordani è diretto dalle 7:30 mattina fino alle 7 a sera. Va bene. Giordani e compagnia, qua davanti a piazza del centro di Incantato. Ristorante e pizzeria Piatello, voluto mangiare bene e pagare un prezzo giusto, allora passa ristorante e pizzeria Piatello, sempre al mesdì in forma di buffet che è il gustoso mangiare tipico italiano. E che se anche a te li intrega, basta telefonare là al numero 9 92 99 75 14. Mercato da Prassa, là dove ti canti tutta la linea dei prodotti senza adubo chimico, radici, salata, cicoria, cicorie, pomidori, cocumeri, mangioca, succhi del col, succatei, fasui, tutto senza adubo chimico, e anche tutta la linea dei prodotti del supermercato. Passa quanto mercato da Prassa, discorre là con la nostra amica Daniela, che ti compri ben e ti paghi il prezzo giusto proprio, che se anche patate cucinate al forno, patate dolce, mamma che spettacolo, sempre a Zobia che sei patate dolce. Mercato da Prassa è il programma La Voce d'Italia, qua in nome di Machado Agropecuaria e Machado Centro Commerciale. Parceria con la gente della città e la gente della colonia, certo, perché? Che ti dico? Perché là che c'è tutto per la colonia e tutto anche per la città. Che c'è tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, tutta la linea veterinaria, tutta la linea pesci, giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, generatori di energia, lavatori di alta pressione, stivai di borracha, rosadere, motoserie, teccati in Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, con tutta la linea di ferraggi e anche ferramentas. E attenzione agricoltori, vara qua, l'ante a Machado Agropecuario, te a Machado Centro Commerciale, che tutta la linea di defensivos agricolas, fertilizzanti, semenze selezionate, cioè di fasoi, di milho, di pastagem, cosa che ti occorre. Passate a Machado Agropecuario, Machado Centro Comercial, quanto è a Rua Padre Anchieta, Incantato, che c'è di tutto. Parliamo qua anche in nome di Oral Unique. Eccola, la Oral Unique, certo cosa che c'è. E fa implantes dentarios. Clinica premium è di alta tecnologia e tomografia computadorizzata. Ti senti neanche male per cavarti i denti sui denti nuovi. Fa una avaliazione là con il dottor Riccardo Rutzen, gente buona, quanto è a Rua Duque di Cascia, centro di Incantato. Telefonica là, pal numero 9 97 99 94 00, 9 97 99 94 00, là con il dottor Riccardo Rutzen. Tá bom, cosita? Para qua, tu vuoi andare alla festa, in quel che sei festa andò, in quel che è il giorno 16, in quel che sei festa te lì a San Roque. Passa là, che questa festa grande di Sorocca, alle 10:30 che sia messa, al mesdì che sia sorrasco, al mesdì che sia baile, festa grande, all'ante la linea San Rocco. Al giorno 23, che è domenica che viene, festa di Santo Agostinho, all'ante il baile Santo Agostinho, a mattina buon'ora che sia la processione, si partisce dal banco, si credi,
fin l'ante accesa, alle 10:30 che si è messa, mi dice che è il gustoso surasco, eh. Oh, palaccio, mamma mia, è servito te a mesa, gli dico qua, eh. E dopo mi dice che è baile con contagia regressiva e anche a congiunto Barbarella. Domenica che viene, ficha per mangiare la barbieria Fabris, la farmacia Planalto, la lanceria Ponto 1 e anche il supermercato Potric. E il giorno 6 di settembre, allora che c'è festa grande, certo? Dove? Festa grande del, in ora a Santa Rita de Cassia, Pairo Jardim do Trabalhador, il giorno 6 di settembre, tutti quanti convidati. La buona così, guarda qua, fermo il singing, guarda qua, là per il nostro amico Duarte Antonio dal Pian, Dio che ascolta il programma, anche a Roberto dalla Vecchia di Piracicaba, San Paolo, buongiorno Roberto Carlos dalla Vecchia, là in Piracicaba, Dio ascolta il programma, grazie per la compagnia. La Palaieda Zotti, Bairro Jardim do Trabalhador, la Pademir Buffon, buongiorno, là del Bairro Lambari, ma dai anche un saluto grande, la Pavelino, la Daeli a casa, torno al fuoco, Dio che ascolta il programma, grazie Avelino, un saluto, la buona domenica. Anche a Luisa Lourdes Piva e Goferes là per la Tarasina, Tonioli Strappasson, che ha fatto 84 anni. Grazie e parabéns là per la Tarasina, Tonioli Strappasson, che ha fatto 84 anni. Grazie per la compagnia. Romildo Pilati di Cornel Pilar e anche Roque Zanella. Roque Zanella ascolta la radio tutti i giorni. E là di Cornel Pilar, vuol dire che è della linea San Paolo, se non mi sbaglio. Roque Zanella, buongiorno, sto conforti a te e tutta quanta tua gente. Alle 9:48 minuti, buongiorno.

dalla Libera di ascoltare il programma. Buongiorno Gigi, su Conforte. Fidelis Baldissera, la sonata pal Paolo e pala Janette Maso, grazie per compagnia. Luis Carlo Vianini, passo parola Monica Malacarne Vianini e tutti quanti a sua gente, là, i suoi amici, grazie per compagnia. Là per il nostro amico Luis Carlos Vianini, là per la Roseli Radaeli Vittorino e anche là per Gilmar Aresi e là per il Colorindo e la Leontina Zanella e per Adair Vila di ascoltare il programma. Buongiorno. Buongiorno anche là per il nostro amico Marcello Benincà. Opa, linea Sant'Antonio de Castro. Buongiorno, su Conforte là per Marcellone, con questa bella musica italiana là per il nostro amico Marcello Benincà. Buongiorno.

quando che se le 10 e 26 minuti avanti qua col nostro programma, eh? L'appa Egidio Ville anche a Gilsira che è sua donna su della linea Maracanà, grazie per compagnia. Reinaldo e Anair Bonato là di Monsun, di chi ascolta il programma si trasò attorno al fuoco, cioè grazie l'appa Reinaldo, l'appa Anair, l'appa la Claudia, l'appa il Carlo, tutta quanta famiglia di Reinaldo Bonato con la musica Reginella Campagnola, l'appa nostra amica Anair Bonato, buongiorno. Toninho Teló, la sud della linea Cabral, Burofeo, a casa Pacifico, contento che ci a visita di parenti in quella. Sicuro. Il Carlos De Bona, e anche la Zelina Pazetti. Niente, buona Zelina, che è la sorella del mio amico Jairo Pazetti, qua di Incantato. Allora un saluto là per Antonio Teló, là per Soparona, là per la Zelina, buongiorno Zelina, buona domenica. E là per l'uomo dei soldoni, là come che è Carlos De Bona, buongiorno, con una bella musica italiana là per la gente là, che è là a casa del Toninho Teló, la sud della linea Cabral, Buro Feio, buongiorno. Buongiorno anche là per Luisa Alvorì Canepre, tutta quanta sua famiglia là di Rocca Sales, Rocchi Agostini là della Frutera 21, e anche là per Moisés Granville, là del mercato Radaeli di Antagorda, che fa il meglio grossi della città. I grossi del Moisés Granville del mercato Radaeli, ticati quante è? C'è a Frutera 21 del nostro amico Rocchi Agostini, qua di Rocca Sales, grazie per la compagnia. Anche là per Edoardo di Antagorda, di ascoltare il programma. Cocchero Bascio a Salette da Silva, la Amanda Granna. E anche là per l'Adriana Gonzati e la Sinara Salami, di ascoltare il programma. Là in Cocchero Bascio, grazie per la compagnia che ha gente di nostro conforto. Là per la Nildette Boeri, anche là per suo uomo André Boeri, qua di Incantato, gente buona, su conforto. Darcia Zinilde Brandão, lì a Chiquinha Incantato. Serilo Soave, tutta quanta sua gente, buongiorno. Buongiorno anche là per Dolfo e Appina Flecchi, là di Campignos, Rocca Sales, un strucon forte. Là per Marco e la Luciane Franchini, là di interior, là di Musun, di ascoltare il programma, grazie per compagnia. Anche là per Indovino Somensi, là di Bella Torres, salute, pace e compare. Anche la Cleide Tasca, di ascoltare il programma, buongiorno Cleide, buona domenica, strucon forte anche per te, E chi è ancora qua? Là per il nostro amico Polenta, là della Giado, di ascoltare il programma, buongiorno. Ha un strucon forte anche là per Nestor Benini. Oh, Nestor Benini, sì, Nestor là della lanceria della stazione Rodoviano, che è il meglio grossi del mondo. Là per Soparona, sua gente. E anche là per come è il... Come è l'americano, là, mi ricordo l'americano, no, Jerry Kostic, Jerry Kostic e anche là per Allide. Buongiorno, buongiorno, là della lanceria da stazione rodoviaria di Incantato. Ezequiel Perin, prete, prete Ezequiel Perin là di noi che lei del Cruzeiro do Sul, di ascoltare il programma, buongiorno. Buongiorno Bigolin, qual è Ivar Pesi? Una bella musica per tutti quanti ascoltatori, grazie Ivar, salute, pace e buona domenica. Alle 10 e 29 minuti, buongiorno.

venuti avanti qua con il nostro programma in nome di Oral Unichi. Tutto l'attendimento in posto sol che là con il nostro dottor Riccardo Ruttisen. Implantes dentários, clínica premium com alta tecnologia e tomografia computadorizada. E te metes os dentes novos e não te sente nem mal. E a sua tecnologia é avançadíssima, com a tela oral única. Agenda a tua avaliação, o teu marcador lá para fazer a consulta lá com o Dr. Riccardo Ruttisen. O número de telefone é 9-97-99-9400. 9-97-99-9400. Atendimento de primeira categoria lá com o nosso amigo Dr. Riccardo Ruttisen, lá pela Oral Unichi, Rua Duque de Caxias, 400 de Encantado. Falemos anche em nome de Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, quase 30 anos del mercado, já com a loja bem grandona, com 1.100 metros de área construída. Opa lá! Tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, veterinario, tutta la linea pet, eticati, tutte le cose che ti occorrono per la colonia, per la città, dentro di casa, per fuori di casa, eticati a Machado Agropecuario e Machado Centro Comerciale. Tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, eticati là, generatori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motoserie, tutta la linea di ferraggi, ferramenta. E attenzione per gli agricoltori. Tutta la linea di defensivos agricolas, tecati anche fertilizzanti, sementi di milio, soja, pastagem, lette a Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, quanto a rua Padre Anchieta Encantado. Anche in nome di ristorante Pizzeria Piatello, dove ti paghi il prezzo giusto, ti mangi ben, quanto a rua Padre Anchieta Centro Encantado, sempre mi dica il gustoso mangiar tipico italiano. Giordani e compagnia, cioè adesso i verde a mattina a buon'ora e sera sol che a sera senza sarà la loggia al mercoledì per meglio attendere la sua clientela. C'è una promozione di tutta la linea di ferramenta Stanley elettricas e a batteria con 10 pagamenti senza giuro. E te cade tutta la linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, canne, lampade, foghettoni, materiale di pesca e tutta la linea di prodotti per la piscina. Tanto parento dell'acqua come attorno alla piscina, teccati in Giordani e compagnia. 100 anni di credibilità e buon attendimento davanti a piazza quanto il centro di Incantato. Daniel Veicolos, certo come ti fa vendere il tuo auto adesso? E ti apparenta il tuo auto vecchio e ti vende in auto buon con di classe A con procedenza sicura, buona procedenza. Basta telefonare lá para o número 980-25-24-57. Dá um auto bom, com tanque pieno de gasolina e restante de pague tudo em 21 prestações do cartão. Uma entrada e 21 prestações. Mamma mia! O tanque pieno de gasolina, Agora um truco lá para lá de mar, lá passada e lá para Daniel. Graças para acompanhar aqui lá de lá Daniel Veículos. O número é 980-25-24-57. Ora facciamo il seguente, guarda qua, mandavi su conforto là per il nostro amico allora Antonio Telò là di Burofeo Antagorda, che è là insieme alla sua gente là, Carlos della Bona e la sua parona Zelia, e è di soledade che gente qua, grazie per accompagnare là per Carlos della Bona, là per Zelia, capriccia Antonio, dai che sono sorasco che gente, no, non ti parla drio, se no un saluto grande su conforto là per il nostro amico Antonio Telò là della linea Burofeo Antagorda. Opa, chi che sei qua? Vanei Marcon, buongiorno Vigolin, firme e forte caro da Dio, manda che la sonata per noi qua, siamo a Bento, Dio sciura schiando qua, qua a Bento Gonçalves, opa Vanei, capricciate il sorasco lì, una sonata là in strucon forte là per Leonir Rovadoschi, anche per sua donna, la Joel C, grazie per compagnia Vanei, anche là per Dionetti in strucon forte, abbiamo chi ancora qua anche? Là per Rubens Pedretti, là di Mussuni, di buona Dio che ascolta il programma, grazie per accompagnare, un saluto grande. La Nir Senica che manda suonata per tutti quanti i suoi amici e anche i suoi fiori, grazie per accompagnare. Buongiorno Migolin, manda la suonata del Valdir Anzolin, qua per noi anti di Rocca Sales, quante sito del dottor Irno Esgari. Ah, buono, levo fuori allora. Buongiorno Migolin.
Stiamo di ascoltare il tuo programma, manda suonare per 90 qua ad Air e Elaine, un bal di sera il cognome, le grazie per accompagnare il nostro conforto. Allora, anche là per chi è qua? Abbiamo chi è ancora qua? Ah sì, là per il nostro amico Aristide Zamboni, là per Fiola dentista Ariele Zamboni, grazie per accompagnare, là per il capitano là della sorvetteria Sorvelato, buongiorno, buongiorno là per Zeni e il Calvi che fanno una dupla di musica. Da pal Juan Luis Joris e la Elena Joris, linea giù di Castillo, Rocca Sales, buongiorno, buongiorno anche là per la tia Ida, Jerry Costi, Clalide, Nestor Benini, gente buona, eh? E là per la Fabi Pisoni, là del Coronel Pilar, là per il prefetto Ivan Agacci, suo viceprefetto, là il Romeo Martinasso, buongiorno, e anche là per Luciano Contini, gente buona, là del Coronel Pilar, eh? E buon seguente, vada qua, adesso c'è, che ora? Adesso è le 10:51 minuti e mezzo, specialmente là per la gente che è là a casa del Tonio Telò, là da lì a Burofeo, Antagorda. Una bella musica italiana. Buongiorno.

11 e 10 minuti, ritorniamo col programma La Voce d'Italia. Qua a salutare i nostri patrocinatori, quelli là di Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristoranti, pizzeria Piattello, Masciato Agropecuaria, Masciato Centro Commerciale, Mercato da Prasa e anche Oral Unichi. Dirti che c'ho là, non è che si può fare là per Renato Vian. E l'ante il bar del Val di Sir, la Rocca Salio, che fa sorrasco, cioè, la vita, il gioco di voce. Più conforto quelli là. L'ante il bar del Val di Sir in Rocca Salio, con gioco di voce, e zo voce, su voce, zo vira. Un saluto grande là per nostro amico Renato Vian, anche là per Val di Sir, là del bar del Val di Sir. Grazie per compagnia. Valmor de Bona da Linea Mariano di ascoltare il programma, buongiorno anche là per José Mar Brandon, là per la Carlina Girardi, là per la Anna Annalise Chiamulera, buongiorno, grazie per accompagnare Annalise, su conforte. Neodir Capitanio e anche Marlene di fa Sorasco, buongiorno con la musica El Dojon, grazie Neodir, su conforte. Joan Villa de Strela, manica nazionale a tutti quanti ascoltatori e pavalti della radio. Joan Villa Netto, là di Strela, buongiorno Joan. E Gidio che è a casa, stracco che ha lavorato tanto stamattina, immagina, e Gidio lavorare tanto. Però saluto là per il nostro amico Joan Villa Netto, là di Strela. Buongiorno Bigolin, Lourdes Fontana de Garibaldi, insieme qua a me sorella Marines, mio cugnato Joan, i fiori Sandro e la nuora Amanda e i nipoti la Lorena, se un Dio ascolta il tuo programma, e il netto Bernardo che è dell'Uruguay. Oh beh, Dio che disputa il sudamericano di Jodò. Opa là, un saluto grande per Bernardo, salute e sorte. Che giuga come che è, disputa Jodò. È un saluto con forte, saluto grande allora. Anche un saluto grande per chi è qua. La nostra amica Isidora Villanova, buongiorno, noi chi sei che gente qua? Un conforte. Aristeo De Conto, buongiorno, tutto bene, parabéns per questo bel programma. Che il Signore ti benedisse, grazie Aristeo Rocche De Conto, buongiorno, strucconfortissimo. Anche a partire qua, Altemir Agostini, alla famiglia Agostini di linea Parobea Rocca Sale, gente buona, buongiorno là per la famiglia Agostini da linea Parobea Rocca Sale, grazie per la compagnia. Eugenio Senter di Antagorda di ascoltare il programma, grazie, salute e pace anche là per la nostra

0: 7:28 minuti, un saluto grande al Carlos Alberto Buselu, che è gerente là della Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, su conforto là a sua donna, anche a sua gente e a sua cliente. La della Machado Agropecuari, buongiorno, in nome di Carlos Alberto Busa. Anche qua vale un baita programma di scacchi che le manda in suo compagno, anti miei cugnai, il Chico e il Vande. Il prefetto di Cornel Pilari, Ivan Agacci. Sì, ma tutto che ha carne qua, caro da Dio, so che per... è che i cugnati mangiano tanto, magari, eh. Se te mia da mangiare, dopo te parla di Dio, sino. Allora un saluto grande là per il prefetto Ivan Agacci, là di Cornel Pilar, qua carne del fuoco, e anche là insieme con suo cugnato, il Chico e il Vande. Opa là, buongiorno, prefetto, su conforte. Chi è ancora qua, anche? Ah, sì, ma a me... compare Redovino Somensi de Bella Torres, buongiorno Redo, struconforte partila pa parona amara per tutta quanta gente, un struconforte grazie pa compagnia. Anche chi è ancora qua, buongiorno, siamo di ascoltarti Renato Bonato, ambasciatore della linea Bracciareo, grazie pa compagnia Renato, un struconforte partì tutta quanta sua famiglia la pa Renato Bonato là della casa de carnes là de Canoas. Buongiorno, la pare Natom Bonato, è gente buona che stiamo qua, è gente finissima. Buongiorno, Bigolin. Tutto certo, mandi che sto conforte pa Galera Valle Verde, de, Valle 7 di settembre. Ecco, pa me un grande amore, nenè, pa la mia amiche, la pa mia mamma, Gemma, e anche pa il Benjamin, la pa mia fratella, sogra, Irasema, la don, a don Ferla, un struconforte. Ivanette Formentini, là di Coronel Pilar, buongiorno Ivanette, sto con forte anche a partire tutta quanta tua gente, grazie per la compagnia, eh. Chi è ancora? A Marcia Benini anche di Coronel, la gamma da qua un audio, eh. Allora ascoltiamo l'audio là della Marcia Benini. Va, adesso vai allora, metti allora.
1: Buongiorno Bigolini Igor, tutti bene? Io gostaria una musichetta nel fondo da grotta in italiano. Oferecer para Suzy Antônia, para Ney, para Janaína e Valmir. E vocês ali da rádio. Bom domingo, graças.
0: Graças lá para minha amiga Márcia Benini, lá de Cornel Pilar. Anca su de Brescia, vai lá, até a bodega del Laurindo. Pimpian, gente, não stai cascar dentro da garrafa, para vir fora dopo é più difícil, né? Lá para Zanata, lá para. Ô, Chupim, mamma mia, Tuzi. De Pimpian con le voci lì perché il bocino è di legno, eh. Ah, Nova Brescia, l'ante il bar del Laurindo. Buongiorno, Laurindo. Tieni di conto che la clientela là ti fa diventare sciore ancora. Chi beve tanto che gente lì, caro da Dio. Quella Zanata là del gruppo sempre contenti. Grazie per la compagnia, il nostro conforto. Anche là per la Jossinara von Bostel. Somoroso Enrique Mesomo. La Palnereo Gianisini, a Silvana, a Luisa Zamboni, la Luisa Bergamaschi, la de firma Baldo S.A., grazie per la compagnia. Anche la pa Enuir Daltoè, la pa Gione, la pa Zelindo Copi, 200 anni ormai, grazie per la compagnia. Saluto grande, ma che sto con anche la pa Ademir Severo, José Ademir Severo e per la Verinha e per la Vittoria. Opa, sto con forte, grazie per la compagnia. Sidney dos Santos de Antagorda, buongiorno. Anche qui Avelino Radaeli, salute e pace, Antonino Rissi, Rio de Janeiro, di ascoltare il programma, buongiorno, saluto grandissimo, anche un struconforte per chi è qua. Qui là della farmacia della Carlina Girardi, là di Musum, la Panalia Versetti, buongiorno Nalia, struconforte, la Pala Vanessa, anche la Pasuomo, il Mauro, la Giordana, il Fabiano e la Marielli, l'Antonia. La Patricia e Luca Schmidt e la Luisa. La Janaina e il Fabrizio e la Larissa. Hai visto? Anche la Luisa e somoroso Italo Rafael. Gente buona. Ma dai, che sono conforto anche la Pablo, là della Venicola Renacer Santa Teresa. Grazie per la compagnia. Genio Fontana del Relvado, anche la sua donna la Unira. Il suo fiolo, il dottor Mariano. Parlando in Relvado, là da linea Capoeirinhas, Flavio Villa, di ascoltare il programma, e anche là Palvino Ongarato, buongiorno Vino, sto con forte, e Dinei Zanon da Bar de Jacaré, salute e pace, grazie per accompagnare il nostro conforto. e anche là per il nostro amico Derky Pitol, là della Construvale. Alle 11:33 minuti, buongiorno.

0: L'altra Vegolin. È il giorno 11 di ottobre. Zeni Calvi che va a animare la festa ante la linea Sevedo. Allora, quei che ha intenzione di venire a ascoltare per vedere com'è che siamo, com'è che tocchiamo, com'è che si canta, che si balla, che si suona, linea Sevedo, giorno 11 di ottobre. Musical Zeni e Calvi, grazie.
1: Saluto grande là per il nostro amico Luis Zeni, anche là padroaldo Calvi, lui chi suona, suona, ciò caro, è via facile. Guarda qua, buongiorno Vigolin, Giuseppe Mesa Casa di Pelotas, qua tanta piova, ah sì, di più di 50 millimetri, stamattina qua, un strucon forte a tutti. Una bella musica con il gruppo sempre contenti. Ah, guarda qua, un'altra musica con il gruppo sempre contenti. A tutti quanti quelli della Brescia. Buona domenica, buona settimana a tutti, nostri conforti. Hai visto? È là qui da Brescia questo qua, è Giuseppe Mesa Casa, eh. Gente buona Giuseppe, nostro conforti. Gli appena manda qua, là da Brescia, è l'altro il bar del Laurino, tutti quanti ciucchi, magari, chi ascolta il programma. Là, il nostro amico Zanata, il Ciupin, tutta quanta che gente, il Laurindo, là del bar del Laurindo, meglio i ciucotti, ma vai. Un strucon forte, là pa Giuseppe, Mesa Casa, buongiorno, un saluto grande, eh. Anche chi è qua? Un oftalmologista, dottor Nedio Castoldi, di ascoltare il programma, grazie per compagnia. Là pa Agostino Bovia, là dell'arte, Don Martello, un'officina che ragna sulla latteria di auti, qua del bairro planalto, un strucon forte, là pa nostro amico Agostino Bovia. Facciamo il seguente, guarda qua. Mi ha toccato fuori là con il gruppo, siamo contenti? Là con Giuseppe Mesa Casa, che aspetta. Ringraziando qua Daniel Veicolo, Giordani e compagnia. Ringraziando qua anche Ristorante Pizzeria Piatello, Masciado Agropecuaria, Masciado Centro Commerciale, Mercato da Prassa e anche là della Oral Unichi. E promettendo, guarda qua. Che viene col programma La Voce d'Italia qua a Radio Incantato, a tutti quanti al desiderio di buon fine settimana, buongiorno, salute e fin domenica che viene.